0: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

musica, le notizie, le curiosità, su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valvelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre. Yeah.

emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

0: consiglio. Raserba Oleo Mac GV53 a scoppio semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trator a John di Limana.
1: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

0: Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it. Vivi l'emozione per sempre anche online.
1: Ba ba ba ba.
2: Dieses, die, die,

0: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
1: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
0: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
1: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it.
2: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: Aspettaci! Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
1: Mercerie c'era una volta a Feltre. Pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie c'era una volta. Ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
2: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Solo a due passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia.
5: Aperto tutti i giorni.
6: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
7: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà, a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
8: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
9: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
10: Domenica 6 settembre aperto.
11: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
12: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
11: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
13: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
16: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
17: Pronti per il nuovo anno scolastico?
18: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
17: Ma anche per l'ufficio.
18: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
17: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
18: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
17: Si ricomincia!
19: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
17: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
19: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
17: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
20: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
21: Accendi la tua giornata.
22: Radio Valbelluna.

0: a presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Schermo rotto? Cellulare morto? Di K Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. Di K Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
2: Su ogni acquisto mi arricchisco.
1: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
3: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.

0: così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico presso Centro Commerciale Canguro.
3: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
6: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. manzottiautomobili.it.
8: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
8: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Man in Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
9: Pronti per il nuovo anno scolastico?
3: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
9: Ma anche per l'ufficio.
3: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
9: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
3: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
9: Si ricomincia!
10: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
11: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
12: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
13: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
14: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
15: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
14: Scopri di più su reprointerios.it.
16: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: aspettaci!
1: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Cos'è il deblistering?
4: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
3: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cadarzano.
4: Info su farmaciachimenti.it.
5: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
6: Finalmente nella mia oasi di relax.
7: Abimat Repro. Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
6: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
7: Visita lo showroom Abimat Repro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
10: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale dai nostri allevamenti a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.

0: così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Domenica 6 settembre aperto.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
7: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
9: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
11: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
12: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Continuiamo a giocare con la musica.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazioni con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
8: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
9: Solo a due passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia.
10: Aperto tutti i giorni. Su ogni acquisto mi arricchisco.
11: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su Emporio.

0: Sì, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
3: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Domenica 6 settembre aperto.
5: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
8: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
10: Ci sono luoghi che si visitano e poi c'è il Veneto, un viaggio che sorprende, emoziona e si rinnova in ogni stagione, dalle vette al mare, tra arte, natura e meraviglia. Scopri di più su veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
11: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
12: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointerios.it.
14: Radio Valbelluna. Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Aspettaci! Aspettaci! Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
1: Mercerie c'era una volta a Feltre. Pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie c'era una volta. Ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: Finalmente nella mia oasi di relax.
5: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
4: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
5: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà, a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.

0: birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
3: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
8: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
10: Pronti per il nuovo anno scolastico?
11: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
10: Ma anche per l'ufficio.
11: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
10: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
11: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
10: Si ricomincia!
11: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
12: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
11: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
12: Aperto tutti i giorni.
13: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: il tuo relax. Radio Valbelluna.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano, affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale a Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
3: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggio fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
4: Vieni a vivere un'esperienza elettrica e coinvolgente per tutta la famiglia. E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
3: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni. Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
6: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
7: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
9: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno. Domenica 6 settembre aperto.
10: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
11: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Ogni stagione ha una storia, ogni luogo un'emozione. Il Veneto è dove la natura stupisce, l'arte ispira e ogni esperienza diventa un ricordo. Non smettere di esplorare. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
13: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
14: Da Mioranza Arredamenti, scegli la tua cucina Scavolini con i 7 elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio, un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
13: Solo fino al 26 settembre, da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo e su Facebook.
14: Sopralluogo e preventivo inclusi.
15: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
16: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
17: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
16: Info su suzuki.it.
18: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
19: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
20: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
21: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
22: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica, sì, anche a te che è un'officina meccanica, per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Il Bocciodromo di Agordo dal 28 al 30 agosto apre le porte a un weekend di 3 giorni di festival celtico. Villaggio storico con il clan Trumusio, acciari, falconieri, lancio della scure, musica, mercatino celtico e track food a tema, letture e laboratori per grandi e piccini. Festival celtico presso il Bocciodromo di Agordo, in via Paganini. Programma evento sui social.
8: Mercerie c'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie c'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.

0: Supra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Domenica 6 settembre aperto.
4: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
7: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati, tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
9: Ci sono luoghi che si visitano e poi c'è il Veneto, un viaggio che sorprende, emoziona e si rinnova in ogni stagione, dalle vette al mare, tra arte, natura e meraviglia. Scopri di più su veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
10: È un consiglio! Rasa Erba Oleo Mac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio, in promo a soli 479 euro, solo da Dottor Trattora John di Limana.
11: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
12: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
11: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
12: Aperto tutti i giorni.
13: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors. Nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
14: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
15: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
4: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: lavoriamo con più emozioni che mai. Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
1: Farsi cogliere preparati.
2: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
1: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
2: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
4: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
3: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.
5: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, The Manning Core e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
8: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
9: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
10: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
11: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Domenica 6 settembre aperto.
13: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
14: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
15: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
16: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
17: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
18: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
17: Scopri di più su reprointerios.it.
19: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
20: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
19: Info su suzuki.it.
21: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
22: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
23: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: occasioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli €399,90. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
8: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
9: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
8: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli €15 al mese senza vincoli contrattuali.
9: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
10: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla fabbrica della scienza.
11: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
10: La fabbrica della scienza Jesolo.
11: Aperto tutti i giorni.
12: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
13: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
14: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
15: Pronti per il nuovo anno scolastico?
16: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
15: Ma anche per l'ufficio.
16: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
15: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
16: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
15: Si ricomincia!
16: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
17: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
18: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
19: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
18: Scopri di più su reprointerios.it.
20: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it.
21: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
22: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
23: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbellù.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
6: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
7: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
8: Pronti per il nuovo anno scolastico?
7: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
8: Ma anche per l'ufficio.
7: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
8: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
7: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
8: Si ricomincia!
9: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
10: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
11: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
10: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
11: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
12: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
13: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
14: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
15: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
14: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
16: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
17: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
18: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
19: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
18: Scopri di più su reprointerios.it.
20: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
21: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
22: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: massime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
4: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
3: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
5: Pronti per il nuovo anno scolastico?
6: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
5: Ma anche per l'ufficio.
6: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
5: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
6: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
5: Si ricomincia!
7: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legna e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
8: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
9: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
10: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
12: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointerios.it.
14: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
15: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
14: Info su suzuki.it.
16: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
17: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
18: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: L'estate è più bella con Radio Valbelluna.

0: al Belluna.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: amo con più emozioni che mai.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
9: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
10: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
9: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
10: Aperto tutti i giorni.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
12: Di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointerios.it.
14: Nercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
15: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
16: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
17: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 €. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
18: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
19: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
18: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
20: Pronti per il nuovo anno scolastico?
21: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
20: Ma anche per l'ufficio.
21: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
20: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
21: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
20: Si ricomincia!
22: Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Su ogni acquisto mi arricchisco.
2: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
3: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
4: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
0: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi.
1: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Valbelluna, la senti l'estate?

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te, Radio Valbelluna.